Sì, lo so, domani, potrebbe tornare. Apalagi dia kerja-kerja besar. Kadang-kadang bila sudah lah.